0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

Sali e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
5: Like no other.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Non sono innamorato.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile.

0: diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
2: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Tutto It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99€ a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella, Brescia, Canella. Oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.
8: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Serradello 125. A Sarezzo, Brescia, Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Fiat. Non ce la faccio più, oggi ho tre scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Che faccio? Lascio?
7: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
8: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
9: Italmark. La spesa secondo me.
10: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
11: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Story Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Clamontana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare, e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: time.
1: Spot. Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più, alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Notte movimentata per i vigili del fuoco di Brescia, chiamati per 3 incendi scoppiati quasi in contemporanea poco prima della mezzanotte di ieri. A Cologne è andato a fuoco un capannone in un'azienda che si occupa di condizionatori. Il rogo scaturito da un surriscaldamento, fortunatamente le fiamme sono state fermate all'avvio del loro sviluppo. Di seguito è giunto l'allarme per l'incendio in una palazzina di Botticino, un intervento complesso per un rogo violento, dovuto forse anche in questo caso ad un surriscaldamento che ha richiesto diverse ore di impegno per le squadre dei vigili del fuoco di Brescia. Infine, un incendio in uno stabilimento che si occupa della fabbricazione e stoccaggio di vernici a Torbole e Casaglia. Anche in questo caso si è trattato di operare in modo delicato con prodotti esplodenti e infiammabili, fattore che ha richiesto impegno e tempo per avere la meglio sulle fiamme e limitare i danni. Non si registrano feriti. È indagato per omicidio stradale il 63enne di Pompiano che era al volante dell'auto che ha urtato la Ford con a bordo 4 ventenni, poi finita nel fosso nella notte tra domenica e lunedì sulla provinciale 235 in territorio di Brandico. Due dei giovani a bordo, Samir Nazid e Amin Satifi, entrambi nati nel 2004, il primo di Corzano, il secondo di Pompiano, sono morti sul colpo. La Polizia Stradale di Brescia, impegnati insieme ai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, lo ha ascoltato negli istanti immediatamente successivi all'incidente, visibilmente sotto shock, ha sequestrato la sua auto e analizzato i detriti rimasti sulla strada alla ricerca dell'esatto punto di impatto. Questo sarà determinante per attribuire le responsabilità a ciascuno dei guidatori coinvolti. Hanno rubato il cibo destinato alla festa della Madonna della Neve e accumulato i bike da migliaia di euro sottratti a residenti e turisti. I carabinieri della stazione di Iseo hanno individuato e denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Brescia due italiani di 40 e 35 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione. L'operazione è scattata a seguito della denuncia presentata il 26 luglio dai responsabili dell'oratorio Madonna della Pace di Iseo, da cui era stata fatta sparire una scorta di alimenti del valore di circa 800 euro che servivano per la tradizionale ricorrenza parrocchiale. L'intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai volontari dell'oratorio in tempo per le celebrazioni. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
5: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: E allora ci siamo, buongiorno, eccoci qua, anche d'estate il buongiorno ve lo diamo noi di Radio Brescia 7, un po' più tardi del solito rispetto al mio programma, e diciamo così, stagionale Buongiorno Brescia che inizia alle 7, dormo un paio d'ore in più anch'io e iniziamo adesso, da adesso fino a mezzogiorno sarò con voi in diretta qui su Radio Brescia 7, sono Alex Rusconi, io sono la voce, ma in realtà protagonisti sono gli ingredienti che da sempre 24 ore su 24, 365 giorni all'anno trovate qui su Radio Brescia 7, ovvero la musica e l'informazione, la musica di ieri, di oggi, italiana, internazionale, insomma un ventaglio musicale molto ampio che viene selezionato per voi ogni giorno da Fulvio Marini, con un occhio di riguardo per la musica estiva ovviamente in questo periodo, e l'informazione che anche quella copre, devo dire, un ventaglio molto ampio, perché ad ogni ora esatta c'è il giornale orario dedicato alle notizie di casa nostra, quelle locali, dalle 9 fino alle 15, all'ora esatta arriva il nostro giornale orario con la redazione locale. Invece alla mezz'ora, già a partire dalle 8:30, ci sono le notizie nazionali e internazionali con la nostra redazione nazionale. Quindi rimanendo qui sarete informati su tutto, potete stare tranquilli, avrete la vostra informazione, avrete la vostra musica e anche un po' di intrattenimento, perché poi io cerco di regalarvi delle chicche, no? Di spulciare i giornali, la rete, alla ricerca di notizie interessanti, soprattutto da casa nostra, perché le altre le potete trovare ovunque, ma le notizie di casa nostra, spesso curiose, non le sappiamo neanche noi, e allora è bello che ci vengano ricordate proprio attraverso il giornale, che spesso pubblica notizie che restano un po' nascoste. Ecco, io vado a recuperare quelle cose lì, mi piace fare questo. E poi naturalmente la vostra presenza, che è fondamentale, perché magari anche voi avete la notiziola da dirci che non sappiamo, e allora potete trasmettercela al 334-907-9007, che è il numero WhatsApp che vi permette di comunicare con noi tutto il giorno, di mandarci i vostri messaggi, i vostri pensieri, di raccontarci cosa state facendo durante questa estate 2026, di suggerirci argomenti per la mattinata, di segnalarci anomalie stradali, quindi rallentamenti, code, incidenti, oppure semplicemente di fare gli auguri a qualcuno, di salutare qualcuno attraverso la radio, che è sempre una bella cosa. 334 907 9007, mi raccomando, usatelo questo numero, che così mi fate anche compagnia stamattina. 9:16 minuti, Radio Brescia 7 è la radio che dà voce al tuo mondo, e adesso facciamo subito un salto nel passato con la voce di Raff e questo suo classicone, Ti pretendo. Va bene, mi raccomando, partiamo adesso, io vi accompagno fino a mezzogiorno, rimanete con me.

0: Brescia 7 Summer.
1: Brescia 7 Summer.
2: Spot.
3: Time out!
4: Ragazzi, è il momento!
5: Ma siamo stanchi!
3: Lo so, le spese vi pressano!
5: Coach, ma cosa dice?
4: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone!
3: È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
6: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
6: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
9: Lo sai invece chi resta? Conad.
10: Via via.
9: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
8: Lunedì e martedì punti doppi.
9: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
8: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
9: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
8: Conad, tutto agosto con te.
9: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio nel quale ogni giorno leggiamo la prima pagina del giornale di Brescia, in modo da potervi dare le notizie fresche fresche di stampa e in qualche modo stimolarvi, anche perché queste notizie potete poi approfondirle acquistando proprio il giornale in edicola oppure leggendole su www.giornaledibrescia.it. Io sono uno di quelli che preferisce il giornale cartaceo, ormai lo sapete, infatti uso questo anche in radio, ho in mano il mio bel giornale ogni mattina, me lo leggo e adesso condivido con voi la prima pagina. Ovviamente la possibilità c'è anche di leggerlo in digitale con il giornale integrale, la versione digitale integrale, che peraltro in questo momento costa pochissimo perché c'è un'offerta estiva meravigliosa che con 5 euro praticamente vi permette di, meno di 5 euro vi permette di avere il giornale digitale tutti i giorni per una settimana ovunque voi siate, quindi portandovelo anche in vacanza. Detto questo, Giornale di Brescia di oggi, venerdì 7 agosto 2026. Così i dazi ridisegnano l'export. A un anno dall'introduzione delle limitazioni volute da Trump, il sistema Brescia si mostra solido grazie agli accordi con nuovi partner commerciali. Invece, sempre uno sguardo agli Stati Uniti d'America nella spalla di Mario Del Pero, El Sayed, quel radicalismo che piace ma fa pensare, e si parla appunto della vittoria di Abdul El Sayed alle primarie democratiche che hanno scelto il candidato per il seggio senatoriale del Michigan. Mosca attacca nel Mar Nero, Kiev accerchia la Crimea e si parla ancora della guerra, insomma, Russia Ucraina. Investita davanti alla figlia, muore dopo 2 settimane. Dove andare anche questa brutta notizia? Michela Tengattini non ce l'ha fatta, è morta. Aveva 34 anni, ora il conducente, che peraltro è stato risultato positivo alla cocaina, chiaramente è imputato di omicidio stradale. Mai così tanto caldo in città, i 39,4 gradi entrano nella storia. Sì, perché ieri abbiamo raggiunto 39,4 gradi e abbiamo superato il record di caldo in città. Prima il record apparteneva alla famosa estate 2003, adesso invece a questo agosto 2026. 6 agosto 2026, 39,4, mai stato così caldo nella storia. Silvio non avrebbe mai venduto la sua quadreria, si parla appunto di Berlusconi e delle sue opere, 25.000 opere che vengono catalogate adesso da Lucas Vianini, gallerista di Salò, anzi li ha già catalogati in realtà, però oggi ne racconta in retroscena. E poi la fotonotizia, chiaramente un grande lutto che ha colpito ieri la musica italiana, addio a Francesco Guccini, poeta, musicista e canta storie. All'interno del giornale c'è uno speciale su Francesco Guccini di un paio di pagine per onorare come si deve un gigante della musica che è scomparso ieri a 86 anni, ma del quale parleremo questa mattina. Ho preparato uno specialino, ma soprattutto ho preparato un pezzo di Francesco Guccini da condividere con voi, che normalmente non passa in radio perché è molto lungo, ma stamattina ce lo godiamo tutti i modi, per quelli che amano Guccini ma anche per quelli che magari non lo conoscono, e sarà un momento molto, come dire, commovente. Detto questo, 9:28 minuti, si torna alla musica con Billy Ocean, tra poco le notizie nazionali e internazionali.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pava, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG. Find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni. Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera? Alle 9.40 minuti siamo su Radio Brescia 7 in diretta e adesso vorrei leggere qualche messaggio a partire dal nostro amico Roby Iveco. Ah, ciao Alex, buona giornata e buon weekend, ma naturalmente anche a te, caro Roby, buona giornata. È stata la prima settimana di ferie questa, mi auguro che possa essere un weekend davvero speciale. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, oggi non cucino, ci scrive Eli, soltanto io posso capire il perché, perché in realtà mi ha mandato un piccolo filmato, Eli, molto divertente, con questo gallo, con questo pollo che sta camminando per strada e a un certo punto esplode e diventa un pollo cucinato e finito nel piatto, pronto da mangiare. Va bene, saranno contenti gli animalisti di questi filmati, ma sono chiaramente filmati ironici e generati con l'intelligenza artificiale, immagino. Buongiorno Alex, buongiorno Brescia, buon weekend a tutti, un saluto da Luca di Bovezzo e per domenica sempre forza Brescia. Eh sì, è il primo impegno stagionale. Allora, eccoci qua. Ciao Alex e buongiorno agosto a te e agli ascoltatori che come noi non vanno in vacanza ma sono allietati dalla tua compagnia e dalla musica. Buon weekend a tutti e sudiamo il meno possibile. E ciao da Silvana e Ugo. Ciao ragazzi. Purtroppo si suda perché anche oggi sarà caldo, probabilmente non caldo come ieri che abbiamo raggiunto il record assoluto di caldo in città con 39,4 gradi, però sicuramente anche oggi farà caldo. Dopo comunque un'occhiatina alle previsioni le diamo, perché gli amici di Meteo Passione mi mandano comunque ogni giorno il bollettino, quindi tra poco ve lo leggo così scopriamo come regolarci oggi.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: la voce di Olivia Rodrigo. Quanto mi piace questo pezzo, vabbè, ormai lo sapete perché ve lo dico tutti i giorni, sempre le stesse cose. Alex, hai ragione, avete ragione. Allora andiamo avanti con la lettura dei vostri messaggi. C'è il fornaio matto questa mattina che mi ha mandato una fotografia. Cos'è? Un ciambellone? Ciambellone, credo, è ancora all'interno della teglia col bel buco in mezzo. Comunque buonissimo già soltanto guardarlo. Grazie al nostro fornaio fedelissimo, sempre fedele sulle frequenze di Radio Brescia 7 d'inverno, d'autunno, in primavera e anche in piena estate, ragazzi. Poi non oso pensare con questo caldo come sia lavorare al forno. Va bene che si lavora di notte, ma ci sono 30 gradi anche di notte. C'è il nostro zuccone da ascoltare.
1: Eccoci qua, 9:33, 29 gradi, siamo a Sirmione del Garda, che è uno spettacolo, proprio veramente uno spettacolo. Super affollato, ma sempre uno spettacolo. Venerdì dove si va al mercato? Ciao, dallo zuccone, di rugby a Montichiari, Borgo Satollo, Erbusco, Sirmione, Carpe Nedolo, un bellissimo mercato contadino, a Leno sotto la torre, altro mercato contadino chilometri zero, a Manerba del Garda, Gardone Ligliera, Pilzone, Roncadelle, altro mercato contadino. I mercati contadini al venerdì hanno la priorità. Ciao, spettacolo, buon weekend allo zuccone, pazzi di rugby.
0: Grazie al nostro Gianluigi, lo zuccone sempre sul pezzo con i suoi mercati. E adesso si va avanti con la musica. Se avete voglia di scriverci, 334-907-9007. C'è Baby K e la sua Tucamarena.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà, metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di ieri a Tremosine. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada lungo la strada provinciale 38, precipitando per circa 25-30 metri in un dirupo prima di arrestarsi sul fianco. A bordo del veicolo si trovava solo un conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo dopo il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riva del Garda e i volontari del presidio di Tremosine, affiancati dai volontari del Garda con le ambulanze del servizio di emergenza. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e si sono protratte per circa un'ora. Il ferito è stato trasportato in elicottero agli ospedali civili di Brescia. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero stabili. Un uomo di 28 anni è stato aggredito in pieno centro a Rovato, colpito con un pugno al volto e derubato del marsupio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in corso Bonomelli. Secondo la ricostruzione dei militari, il gruppo avrebbe avvicinato il 28enne colpendolo al volto prima di impossessarsi del suo marsupio. I quattro si sono poi allontanati a piedi. Nelle vie vicine la vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. I quattro ragazzi, tutti minorenni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la donna investita ad Adro in via San Pancrazio lo scorso 25 luglio mentre era in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate a causa di un grave trauma cranico. Non rispondeva agli stimoli ed era stata intubata e trasportata d'urgenza in ospedale, dove poi è morta. Secondo la ricostruzione, la ciclista sarebbe stata colpita da dietro da un'automobile guidata da un uomo poi risultato positivo alla cocaina. Poco più avanti stavano pedalando il marito e la figlia, che non sono stati coinvolti nell'impatto. Il conducente del veicolo, che è indagato per omicidio stradale, si è fermato dopo l'incidente. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Fritz Sommer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it. Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria.

La voce di Biagio Antonacci, l'ultima canzone, ci porta nella seconda ora di Buongiorno Agosto, in questo venerdì 7 agosto 2026. Saluto Tea, buongiorno e buon weekend, caro Alex, insieme a tutta la tribù di Radio Brescia 7, ci scrive Tea. Ti segnalo un evento di qualche anno fa, il 7 agosto del 1974, quindi parliamo di 52 anni fa, il funambolo Felipe T attraversa su un cavo d'acciaio lo spazio tra le Twin Towers di New York, a oltre 400 metri d'altezza. Nel 2015 il film The Walk racconta l'impresa. L'ho visto, mamma mia ragazzi, è pazzesco, sono famosissime le immagini di questo funambolo proprio su una corda tesa, questo cavo d'acciaio, lui con in mano ovviamente il classico bastone per l'equilibrio, Felipe Tito, un pelo sullo stomaco pazzesco, però è entrato nella storia esattamente 52 anni fa. Grazie Tea per la segnalazione. Buongiorno Alex, saluti da Seven Lab, oggi si chiude, grazie per farci sempre compagnia, ci sentiamo a settembre, buon lavoro, anche buone vacanze anche a voi, buona ultima giornata lavorativa agli amici di Seven Lab, mi raccomando, quando rientrate continuate ad ascoltare Radio Brescia 7. Buongiorno Alex, finalmente l'ultimo giorno di lavoro, poi altre due settimane di pausa, un saluto dall'escavatorista Filippo. Grande Filippo, giusto, meriti, sei un ragazzo giovane, grande lavoratore,

si meritano queste due settimane di pausa, dopodiché tornerai. Insomma, se ci ascolti anche mentre sei in pausa ci fa piacere, altrimenti ci risentiamo direttamente quando torni. Che succede? Cos'è questo casino? Ma no, è l'intro di una canzone bellissima, One Night in Bangkok. Ce l'ascoltiamo subito su Radio Brescia 7. Sono le 10 e 14 minuti.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: che no, i Piaio, la voce di J-Ax, ma quanto ci piace anche questo pezzo, così bello allegro, bello estivo, anche se tratta argomenti abbastanza importanti, va detto. 10:22 minuti su Radio Brescia 7, tra poco ci regaleremo un piccolo spazio che dedicheremo a Francesco Guccini per ricordare questo gigante che è scomparso ieri a 86 anni.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte di diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani e leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. Dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La delicatezza di Fedez ci porta alle 10:39 minuti, siamo in diretta su Radio Brescia 7. Ci colleghiamo adesso con la Regione Lombardia, con l'assessorato all'ambiente e al clima, dove c'è per noi l'assessore Giorgio Maione, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buon'estate a tutti.
0: Anche in pieno agosto ci sentiamo, perché anche in pieno agosto non lavoriamo soltanto noi speaker, ma lavora anche la politica, naturalmente. E questa mattina parliamo di un argomento che è particolarmente sensibile, perché ormai si parla praticamente ogni giorno di intelligenza artificiale, ma per farla funzionare servono i data center, che sono un argomento che o si ama o si odia. Assessore, come siamo messi noi in Lombardia e in provincia di Brescia in particolare?
1: È sicuramente un tema delicato, nel senso che da un certo punto di vista servono, perché l'ha detto lei, che quello fatto che abbiamo tutti un telefonino in mano, tutti un navigatore nella macchina, le nostre aziende per avere una velocità di calcolo necessitano sicuramente dell'intelligenza artificiale, nell'applicazione nella medicina sempre più importanti, nella ricerca scientifica, quindi serve. E se il nostro territorio vuole rimanere competitivo ha bisogno di queste infrastrutture vicine, perché anche la vicinanza ci rende indipendenti dal punto di vista strategico e geopolitico. Dall'altro queste strutture consumano acqua, energia, suolo, e quindi c'è la delicatezza di non toccare equilibri ambientali che sono fondamentali. E noi ci siamo dati delle regole proprio questo lunedì in giunta, dove si sono prese delle decisioni, ossia di dare delle procedure più facilitate, delle procedure più chiare se si rispettano determinate regole, se no l'intervento sicuramente non va favorito. E chi vogliamo favorire in Lombardia? Chi decide di fare un data center recuperando per almeno il 75% di aree dismesse, quindi utili per fare bonifiche, per fare recupero di aree industriali non più utilizzate. Pensate anche al tema del puntiamo per i nuovi data center a richiedere che il calore che viene prodotto sia recuperato per dare per fare teleriscaldamento per ospedali, scuole, abitazioni, puntando a recuperare almeno il 35% di questo calore alla data del 2030. E questo ci aiuta a risparmiare CO2, a risparmiare energia, e quindi è un'utilità fondamentale. L'acqua: non potranno essere utilizzate acqua potabile, l'acqua dei fiumi, l'acqua dei laghi, e il 70% dovrà essere acqua di riuso, quindi l'acqua che viene utilizzata viene continuamente, deve essere rimessa in circolo. E in più tutti i tetti, tutti i parcheggi, tutte le infrastrutture a servizio dei data center dovranno avere per il 60% una copertura di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile. Questo per far sì che queste infrastrutture non vadano a creare un problema con l'ambiente. Abbiamo sentito le polemiche su Travagliato, sulla richiesta di fare un grande data center a Travagliato. Ecco, queste regole rispondono alle giuste recriminazioni, alle giuste preoccupazioni dei cittadini.
0: Beh, è chiaro che, come diceva un vecchio proverbio, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se vogliamo l'intelligenza artificiale, come lei giustamente diceva, abbiamo bisogno anche di questi data center, però mi sembra di aver capito che ci sono dei regolamenti stringenti e che creano una sorta di ottimizzazione, no? Cioè tutte le risorse vengono comunque, in qualche modo, diventano sostenibili tra loro o quasi, e quindi sono buone notizie quelle che mi sta dando in questo momento. Come siamo messi a Brescia e provincia come data center? A parte il caso di Travagliato, ce ne sono in programma? C'è qualche progetto in vista?
1: Guardi, sono previste in tutta la Lombardia ipotesi per investimenti per 22 miliardi di euro. E questo perché? Perché la nostra rete elettrica è tra le più efficienti d'Italia e perché la dorsale Brescia, Bergamo, Milano è tra quelle più industrializzate e quelle che ne ha più necessità. Su Brescia ci sono degli studi, ci sono delle ricerche, anche una proposta in città, ma tutte sono in corso di valutazione perché stiamo muovendo i primi passi. È arrivata la legislazione nazionale, ora è arrivata la normativa lombarda, ma io sono convinto che le regole che ci siamo date possano veramente rendere compatibile queste infrastrutture e questi investimenti, perché comunque sono anche danari che creano ricchezza, con l'ambiente. Non vogliamo sacrificare l'ambiente, non vogliamo sacrificare l'acqua, non vogliamo sacrificare i nostri suoli, e solo così si potranno rendere compatibili con anche le esigenze dei cittadini, perché è sempre difficile fare un'infrastruttura, un'opera contro la volontà dei cittadini, che sia mal digerita da chi abita in quelle zone. Ma devo dire che la tecnologia sta andando avanti e più tempo passa, più iniziamo a vedere anche nei nostri uffici proposte che sono sempre più attente all'ambiente. Bene, noi alziamo l'asticella con queste normative perché pretendiamo che prima di partire ci sia una scelta che veramente sia a tutela dell'ambiente. Però siamo nella fase in cui tutti stanno guardando, tutti stanno cercando e diciamo che vere e proprie percorsi amministrativi non sono ancora partiti. Il caso di Travagliato era appunto di una realtà che aveva chiesto di creare l'infrastruttura elettrica, ma non aveva ancora presentato le informazioni utili. C'è chi diceva che era 300 megawatt, c'è chi diceva che era 120 megawatt, insomma nessuno ancora ha visto quel progetto, e quindi questo giustifica anche la preoccupazione e l'agitazione dei cittadini di quei territori, che giustamente hanno il diritto di sapere come stanno le cose.
0: Assolutamente, più che mai su queste cose ci vuole la trasparenza, che è doverosa nei confronti dei cittadini. Però mi sembrano regole stringenti e importanti, e sono sicuro che la Lombardia diventerà ancora una volta un modello che verrà copiato anche da altri e anche all'estero, perché è troppo importante l'argomento. Sono importanti i data center, ma è ancora più importante il rispetto del nostro territorio, del territorio in generale.
1: Ah sì, abbiamo solo quello. Quello una volta consumato non si recupera più, quindi prima si tutela l'ambiente, il territorio, e poi si favoriscono gli investimenti. Dobbiamo fare tutte e due le cose, e credo che il futuro della Lombardia potrà passare anche dagli investimenti in tecnologia che rispettano l'ambiente, e allora vinceremo veramente la partita dell'innovazione, ma anche della qualità della vita.
0: E devo dire che oggi abbiamo fatto una rubrica molto bella, con tutte buone notizie anche che riguardano il nostro futuro, per cui ringrazio l'assessore all'ambiente e al clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, le auguro una buona settimana, noi ci risentiamo venerdì prossimo.
1: Un caro saluto a tutti.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È indagato per omicidio stradale il 63enne di Pompiano che era al volante dell'auto che ha urtato la Ford con a bordo 4 ventenni, poi finita nel fosso nella notte tra domenica e lunedì sulla provinciale 235 nel territorio di Brandico. Due dei giovani a bordo, Samir Nazid e Amin Satifi, entrambi nati nel 2004, il primo di Corzano e il secondo di Pompiano, sono morti sul colpo. La polizia stradale di Brescia, impegnata insieme ai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, lo ha ascoltato negli istanti immediatamente successivi all'incidente, visibilmente sotto shock, ha sequestrato la sua auto e analizzato i detriti rimasti sulla strada alla ricerca dell'esatto punto di impatto. Questo sarà determinante per attribuire le responsabilità a ciascuno dei guidatori coinvolti. È stato identificato il cadavere recuperato dalle acque del lago di Garda a Bardolino, sulla sponda veronese del lago, nel primo pomeriggio di ieri. Si tratta di un 37enne di origini egiziane che lavorava come lavapiatti in una struttura della zona. Secondo le forze di polizia che sono intervenuti, l'uomo era domiciliato in provincia di Verona, ma risulta anche residente nel bresciano. Ora la polizia locale del comune veronese è al lavoro per rintracciare i familiari e per capire se l'uomo sia stato vittima di un malore oppure di un incidente. Un finto cantiere per tentare il raggiro sfruttando il periodo delle vacanze estive. A2A ha lanciato un avviso urgente ai cittadini bresciani a causa della comparsa in queste ore di alcuni falsi cartelli affissi in diverse zone della città. I volantini preannunciano presunte interruzioni della fornitura dell'acqua corrente da sabato 8 a venerdì 14 agosto nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18. Gli avvisi, prontamente rimossi, sono compresi in un perimetro cittadino ben preciso che include Viale Duca degli Abruzzi, Via Gobetti, Via Cremona, Via Belvedere, via Mendola e il quartiere Bonoris. A2A Ciclo Idrico ha smentito categoricamente la notizia, confermando che per le date e le vie indicate non è stata programmata alcuna sospensione del servizio idrico. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Si muove questo pachiderma che Jovanotti e Alfa ci descrivono in questo bel brano che si intitola Buon Vento e che ci ha portato nella terza e ultima ora di Buongiorno Agosto in questo venerdì. E devo dire che ci piace molto questo pezzo, lo dico sempre, e lo dedichiamo a tutti quelli che stanno andando in ferie, per i quali oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Sono tanti, alcuni ci hanno scritto anche questa mattina. A voi buon vento, buone vacanze. Ogni anno le vacanze durano troppo poco, quindi bisogna cercare di godersele il più possibile, cercare di far sì che ogni giorno di vacanza, per quanto poi pochi siano questi giorni, possa essere una specie di capolavoro, no? Tutti i giorni dobbiamo fare qualcosa di bello, non dobbiamo arrivare a sera a dire oh, per oggi non ho combinato niente, perché anche in vacanza bisogna fare cose, però fare cose belle, che ci divertono, che ci rilassano, che ci permettono in qualche modo di gustarci il fatto di non essere obbligati ad andare a lavorare, con il tempo che ci accompagna anche oggi piuttosto caldo. Ma diamo un'occhiata nello specifico, visto che ho tra le mani il bollettino meteo di oggi, 7 agosto. Ringrazio Stefano Masneri che me l'ha procurato in collaborazione con meteopassione.com. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui rilievi dell'alta e bassa Val Camonica e tra Val Trompia e Val Sabbia, dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi, localmente però di moderata intensità. Sul resto della provincia il tempo rimarrà stabile, poco nuvoloso, con precipitazioni assenti. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, pur mantenendosi su valori elevati, con massime fino a 36 gradi. Direi che stiamo molto meglio di ieri, che ce n'erano 39,4, quindi oggi caldo caldo sì, però non come ieri. E sui rilievi bassa Val Camonica, Val Trompia, Val Sabbia, possibili rovesci. Io oggi peraltro me ne andrò proprio in alta Val Trompia, magari prendo un po' d'acqua, che non sarebbe male, devo dire, purché non facciano troppi danni. Le piogge sono benvenute in questa stagione, quando rinfrescano e, ripeto, quando non si mescolano la grandine ai disastri ai quali purtroppo ci stiamo anche abituando, come nelle zone tropicali. Allora, le 11 e 12 minuti adesso esatte, guardate chi sta arrivando, cioè guardate, più che altro ascoltate Bob Marley. Ecco, con lui si è subito catapultato in un'atmosfera, come dire, di festa d'estate, di cocktail, anche di altre cose che non possiamo citare, però sicuramente un'atmosfera che ci rilassa, che ci trasmette cose belle. No Woman, No Cry, alle 11 e 12 minuti su Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate in tanti modi diversi.

0: jackpot.
1: Che faccio? Lascio?
0: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Un bel elenco di campioni del calcio e di città e di nazioni in questa canzone di Shakira e Burna Boy, che era la canzone ufficiale dei mondiali 2026 che si sono conclusi con la vittoria della Spagna. E va detto che stavo confrontando la Shakira di questo brano, che è modernissimo, con la Shakira di Waka Waka, che invece è un pezzo di 16 anni fa e quello era stato scritto per i mondiali 2010. Non c'è nessuna differenza. Allora l'ho confrontata con la Shakira di Whenever Wherever, che è un brano di 25 anni fa. Anche lì, ragazzi miei, non c'è nessuna differenza, niente da fare. Shakira non invecchia di un mese, è sempre bellissima, sempre uguale, sempre molto sexy, ci piace da matti. Viva Shakira, siamo curiosi di scoprire il segreto di questa eterna giovinezza.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte di diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani e leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. Dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: La voce di Augusto D'Aolio, I Nomadi, con Canzone per un'amica, brano scritto dal grande Francesco Guccini, che proprio ieri ha raggiunto Augusto D'Aolio lassù, dove ci sono già tanti altri cantautori che non sono più con noi, ma la cui eredità continua a vivere naturalmente. Francesco Guccini aveva 86 anni, è morto nel suo paese natale ieri, dove si svolgeranno anche i funerali in forma privata, ma è già previsto che a settembre ci sarà una celebrazione per permettere ai tantissimi fan e alle tantissime persone che gli hanno voluto bene e che in qualche modo sono rimasti condizionati anche, no, emozionati dalle sue canzoni, di rendergli il giusto omaggio. Intanto omaggi sono arrivati da tantissimi colleghi come Vasco Rossi, che ha scritto: hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni, di generazioni diverse, tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, abbiamo respirato la stessa aria tra la via Emilia e il Roxy Bar. Questo ricordo di Vasco Rossi. Francesco Guccini ha lasciato questo mondo infame, scrive invece Antonello Venditti, ci lascia alcuni capolavori come testimonianza eterna di un Novecento duro a morire nei nostri cuori e nella nostra vita. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive appunto Venditti. Un'altra perdita incolmabile, scrive Enrico Ruggeri, ha raccontato emozioni, stati d'animo, speranze, rimpianti tra anarchia e aspettative. Si è schierato quando farlo era una scelta pericolosa. E poi ci sono insomma tanti altri amici, e Caterina Caselli che dice che appena letto la notizia è crollata in pianto, Francesco Gabbani che invece dice grazie per averci insegnato il valore delle parole, Gianni Morandi scrive quando ci incontravamo aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna, della nostra Emilia, storie di musica e di vita, se n'è andato un vero poeta. Ciao Francesco. Ecco, la perdita di Francesco Guccini poi ha influenzato naturalmente anche la politica, tantissimi messaggi politici arrivati per lui. Io vi leggo soltanto quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che scrive: con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Ai familiari va il mio sentito sentimento di cordoglio. Queste le parole di Mattarella. Allora, questa mattina ve l'ho detto all'inizio, ve l'ho promesso, vi regalo, è proprio il caso di dirlo, uno dei brani secondo me più belli di Francesco Guccini, perlomeno è uno dei miei preferiti. Dura tantissimo, quindi normalmente non verrebbe passato in radio, non entra in rotazione radiofonica perché dura 6 minuti, però questa mattina ce lo regaliamo lo stesso. Si intitola Cyrano, in realtà è la storia di Cyrano di Bergerac, ma giustamente Francesco Guccini l'ha in qualche modo italianizzato questo personaggio, questo Cyrano, che ha una storia straordinaria, e Guccini riesce a metterla in musica con la poesia di cui solo lui era capace. Adesso ce l'ascoltiamo e ce la godiamo, questa canzone meravigliosa di Francesco Guccini.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Ready or Not, la voce dei Fugees. Insomma, pronti o no, noi dobbiamo salutarci perché il mio tempo a disposizione è scaduto per oggi e per questa settimana, visto che oggi è venerdì. Saluto Paolo, ciao Alex, io ho ancora una settimana di lavoro, però devo dire che ho proprio voglia di staccare quest'anno. Comunque, buon venerdì a tutta Brescia. A proposito, stasera festa a Rivoltella, né? Ciao, va bene, veniamo a Rivoltella, caro Paolo. Anch'io ho ancora una settimana, eh? Settimana prossima sarò con voi in diretta e poi per due settimane stacco anch'io e con voi ci sarà Andrea Lombardi, sempre in questo spazio di Buongiorno Agosto. Saluto anche Paola, ciao, sono Paola, infermiera domiciliare, vi ascolto tutti i giorni nel mio peregrinare di casa in casa. Che lavoro straordinario che fai, Paola, grazie della compagnia che mi fate. Grande Guccini, peccato non averlo passato ogni tanto, solo ora che è morto. È un appunto che io raccolgo in pieno, facendo anche un mea culpa, ma purtroppo, come potete immaginare, noi speaker e i radiofonici non possono sempre decidere esattamente cosa passare, perché la radio risponde a delle politiche, in qualche modo a dei ritmi e a degli equilibri che vanno al di là del nostro gusto. Io per esempio sono un fan assoluto di Fabrizio De André, che me lo ascolto però a casa mia e che in radio purtroppo passa pochissimo, come potete immaginare. Guccini ce lo godiamo in questi giorni perché, come giustamente ci ricorda Paola, poi quando qualcuno scompare improvvisamente diventano tutti fan di Guccini. Io sono felicissimo di avervi regalato questa mattina un pezzo che probabilmente non era mai passato su queste frequenze, ovvero Cirano. 11:55 minuti, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ci ritroviamo lunedì mattina alle 9, fate i bravi.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via, via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
13: Brescia 7 Time.
14: Time o'clock.
13: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
15: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Era.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
3: Brescia 7, On the Rocks. L'aperitivo in musica.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali: proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade. Domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Brescia 7, on the rocks. L'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Che faccio? Lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
4: Italmark. La spesa secondo me.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Notte movimentata per i vigili del fuoco di Brescia, chiamati per 3 incendi scoppiati quasi in contemporanea poco prima della mezzanotte di ieri. A Cologne è andato a fuoco un capannone in un'azienda che si occupa di condizionatori. Il rogo, scaturito da un surriscaldamento, fortunatamente le fiamme sono state fermate all'avvio del loro sviluppo. Di seguito è giunto l'allarme per l'incendio in una palazzina di Botticino, un intervento complesso per un rogo violento, dovuto forse anche in questo caso ad un surriscaldamento che ha richiesto diverse ore di impegno per le squadre dei vigili del fuoco di Brescia. Infine, un incendio in uno stabilimento che si occupa della fabbricazione e stoccaggio di vernici a Torbole e Casaglia. Anche in questo caso si è trattato di operare in modo delicato con prodotti esplodenti e infiammabili, fattore che ha richiesto impegno e tempo per avere la meglio sulle fiamme e limitare i danni. Non si registrano feriti. È indagato per omicidio stradale il 63enne di Pompiano, che era al volante dell'auto che ha urtato la Ford con a bordo 4 ventenni, poi finita nel fosso, nella notte tra domenica e lunedì sulla provinciale 235 in territorio di Brandico. Due dei giovani a bordo, Samir Nazid e Amin Satifi, entrambi nati nel 2004, il primo di Corzano, il secondo di Pompiano, sono morti sul colpo. La Polizia Stradale di Brescia, impegnata insieme ai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, lo ha ascoltato negli istanti immediatamente successivi all'incidente, visibilmente sotto shock, ha sequestrato la sua auto e analizzato i detriti rimasti sulla strada alla ricerca dell'esatto punto di impatto. Questo sarà determinante per attribuire le responsabilità a ciascuno dei guidatori coinvolti. Hanno rubato il cibo destinato alla festa della Madonna della Neve e accumulato i bike da migliaia di euro sottratte a residenti e turisti. I carabinieri della stazione di Iseo hanno individuato e denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Brescia due italiani di 40 e 35 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione. L'operazione è scattata a seguito della denuncia presentata il 26 luglio dai responsabili dell'oratorio Madonna della Pace di Iseo, da cui era stata fatta sparire una scorta di alimenti del valore di circa 800 euro che servivano per la tradizionale ricorrenza parrocchiale. L'intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai volontari dell'oratorio in tempo per le celebrazioni. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
7: Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
9: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
2: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: MG. Find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
3: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84 I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Spot. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Che faccio, lascio?
6: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
7: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
8: Italmark, la spesa secondo me.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Conceseo Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
11: Lo sai invece chi resta? Conad.
12: Via via.
11: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
11: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
11: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
11: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
13: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Grave incidente stradale nella tarda mattinata di ieri a Tremosine. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente di strada lungo la strada provinciale 38, precipitando per circa 25-30 metri in un dirupo prima di arrestarsi sul fianco. A bordo del veicolo si trovava solo un conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo dopo il violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riva del Garda, i volontari del presidio di Tremosine, affiancati dai volontari del Garda con le ambulanze del servizio di emergenza. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse e si sono protratte per circa un'ora. Il ferito è stato trasportato in elicottero agli ospedali civili di Brescia. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero stabili. Un uomo di 28 anni è stato aggredito in pieno centro a Rovato, colpito con un pugno al volto e derubato del marsupio. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì in corso Bonomelli. Secondo la ricostruzione dei militari, il gruppo avrebbe avvicinato il 28enne colpendolo al volto prima di impossessarsi del suo marsupio. I quattro si sono poi allontanati a piedi. Nelle vie vicine la vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. I quattro ragazzi, tutti minorenni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Non ce l'ha fatta Michela Tengattini, la donna investita ad Adro in via San Pancrazio lo scorso 25 luglio mentre era in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate a causa di un grave trauma cranico. Non rispondeva agli stimoli ed era stata intubata e trasportata d'urgenza in ospedale, dove poi è morta. Secondo la ricostruzione, la ciclista sarebbe stata colpita da dietro da un'automobile guidata da un uomo poi risultato positivo alla cocaina. Poco più avanti stavano pedalando il marito e la figlia, che non sono stati coinvolti nell'impatto. Il conducente del veicolo, che è indagato per omicidio stradale, si è fermato dopo l'incidente. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. UK.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.

0: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. È indagato per omicidio stradale il 63enne di Pompiano che era al volante dell'auto che ha urtato la Ford con a bordo 4 ventenni, poi finita nel fosso nella notte tra domenica e lunedì sulla provinciale 235 nel territorio di Brandico. Due dei giovani a bordo, Samir Nazid e Amin Satifi, entrambi nati nel 2004, il primo di Corzano e il secondo di Pompiano, sono morti sul colpo. La polizia stradale di Brescia, impegnata insieme ai carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, lo ha ascoltato negli istanti immediatamente successivi all'incidente, visibilmente sotto shock, ha sequestrato la sua auto e analizzato i detriti rimasti sulla strada alla ricerca dell'esatto punto di impatto. Questo sarà determinante per attribuire le responsabilità a ciascuno dei guidatori coinvolti. È stato identificato il cadavere recuperato dalle acque del lago di Garda a Bardolino, sulla sponda veronese del lago, nel primo pomeriggio di ieri. Si tratta di un 37enne di origini egiziane che lavorava come lavapiatti in una struttura della zona. Secondo le forze di polizia che sono intervenuti, l'uomo era domiciliato in provincia di Verona, ma risulta anche residente nel bresciano. Ora la polizia locale del comune veronese è al lavoro per rintracciare i familiari e per capire se l'uomo sia stato vittima di un malore oppure di un incidente. Un finto cantiere per tentare il raggiro sfruttando il periodo delle vacanze estive. A2A ha lanciato un avviso urgente ai cittadini bresciani a causa della comparsa in queste ore di alcuni falsi cartelli affissi in diverse zone della città. I volantini preannunciano presunte interruzioni della fornitura dell'acqua corrente da sabato 8 a venerdì 14 agosto nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 18. Gli avvisi, prontamente rimossi, sono compresi in un perimetro cittadino ben preciso che include Viale Duca degli Abruzzi, Via Gobetti, Via Cremona, Via Belvedere, via Mendola e il quartiere Bonoris. A2A Ciclo Idrico ha smentito categoricamente la notizia, confermando che per le date e le vie indicate non è stata programmata alcuna sospensione del servizio idrico. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
3: Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: ottobre 2026. Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito e in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 37.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore tuttavia l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti i 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: jackpot.
1: Che faccio? Lascio?
0: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: jackpot. Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia, con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Cot.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me dia metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
6: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Che faccio? Lascio?
6: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
7: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla Molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina 100 grammi, 1,59 euro.
8: Italmark. La spesa secondo me.
9: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Jackpot!
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
9: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
8: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Media metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Che faccio, lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca Salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
6: Italmark, la spesa secondo me.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla Molisana, 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
7: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella, Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Brescia 7, On the Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Bam bam, bambina.
1: Spot. Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Medi a metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via, via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.
11: Let's go. Sounds good.

0: I go back to the blog era one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data, come annunciato dalle stesse autorità spagnole, è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee, che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. Inflessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto. A più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da €50 al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia, con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Don Lady.
1: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
2: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ciao, baby.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
3: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
4: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
3: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
2: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny Di Gaetano.
5: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale, 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre i 2 euro sulla rete autostradale.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la...

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Let's go.

0: Questo è sexy, huh?
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Aia!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: sera.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

vede mai. Pane o carità, è un posto per dormire, non ce l'ha.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.